0: Castel.
1: Ultima,
0: ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima, ultima,